Andrea, Tocoche, Tomona, Pakissa, Tiamo, Tocoche, Tomona, Pakissa, Tiamo, Tocoche.

can dance. Ile ka ga engwa ka mme. Kana go se ka ntsena. Ke ne ke di late magotsela. E ke di late magotsela kwana. E ke di late go ga kwana ngwana mme mo motho engwe le mo a tlatswa. E bana motho o la go pola pina tse ka ga ntse wa mmana. Pina tse ka ga ntse. E Pina tse ka ga ntse. Motho o la di late ka e bana. A. Uto. Ke ipotsa na ke maetsi ba mpile. Hey!

0: eso so emashome amabeli amezoro bong uyaba handlo uri nyabuselela emzala sesmosha ke pina mwana mmeri pina ditebo jwa go handle blow must back ke ka ntata ka sibe uzi handle uri mathaba mosiana so ke di sala ka buchatseke manon thotho
1: hola ho ale
0: ade nsela tumele
1: ke chumya bana
0: wa mugwai
1: ke chumya bana
0: ale mpona
1: ale mpona
0: le mbitse chumi
1: bana
0: bana
1: ale mpona
0: sinya di chiri
1: chumya bana
0: sinya di meli sinya di mezet sinya di langofo
1: ale
0: sinya di naene
1: chumya bana
0: empa chumya di mtwana
1: Yeah.
0: Yeah.

Mona ke hle o go fanelwe ho PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz ntse re bua jalo ka tabe bohlokwa ho mo mamedi ya surrender ba ntse re ithuta hore leton lena la rona mo mamedi la spirituality ntse re hloka hore re etse taba ye re reng ke surrender re sietsohle matsohong a hae mme a tla nke taolo ka tsohle tse lo reng he o lokela hore a nke taolo ka tsona mentse re bontsha fela hore ha se ntho e bobebe ho hang fela ho ntse ho tshuo ka pa re bontsha hore ya re lokolla le rona re le batho bana hangata re batla hore dintho di be matsohong a rona ka po e be rona ba nka ntaolo fela re ithuta hore o surrendera ho bohlokwa ha kakang re tota re sheba hore na ho ba neng o le thata ha kale hore re surrendera ho ba neng o le thata ha kale hore re mo fe taolo ya bophelo ba rona ha holo ha re ke yena ya re bopileng ha holo ha re ke yena a lokelang hore a re tataisa fela hore re ai nka lapa lena hore nke taolo nka di tshelete tsa ka nke taolo kena ka hare ho sena le sena nka taolo ho ba thata ha kale re tota re sheba re bua re qoqa

the Hallelujah chant and Nathaniel Bassin Tokozo Mbamba ho PCFM at 92.8 to 104.3 MHz. The spirituality segment mo ile ring hands re sheba re bona hore natse dintsa dintotsa ga ma mo mamedi re di atamela jwang re di ela hloko jwang le hore re dula fatshe le rona re ichebe le rona ka mogotswanang mme tsa tsilena re bua jolo ka surrender hore na surrender handle ke eng o bane le bohlokwa le hore na e bapala ka go lo e golo ha kae tabeng ya rona ya spirituality mme ke batla nkere sheba fela hore na go bane ntaba ene ya o surrender e le thata ha kan mme re ipuela nnete fela surrender e e botlhokwa empa e buima mo mamedi ho fa tata modimo taolo ha o bonolo ho hang ho bane ire re tlohele taolo gona ka borona re tlebe re tshaba taba ya the unknown ho setse bena ka nqali na hona le eng re tlebe re tshaba taba ya ho phokea re tlebe re tshaba ka bokana le letswalo la hore re tlo lahlelwa ke dintho tseo re di ratang ke batho beo re ba ratang re tlebe re lahle re tshaba hore re tlo sheba hala e ka re re weak ga re na matla ga fokola re tlebe re tshaba hore mohlomong re tlo tla re tshepa ka morao hore re utlwa bohloko hangata le hangata taba eno ha e bonolo ho hang ho tshwana fela le ha o ka tswa ka hare ho kamano e la batele le ka pot kamano le motho o mo rata fela ya ba dintho a di sebetse jole e bonano jo ke tlo gata motho e mong hape ha ke tlo tla ke fa motho eno a pelo ya ka hape ha ka tlo nkutlisa bohloko hape surrender ha e bonolo ho hang ka nako tse ding re tshepa ntate modimo ka tse ka ntho tsengata haholo fela re sitwa hore re motshape ka beke e ntsha re sitwa motshapa ka malapa a rona re sitwa motshapa ka dikarea tsa rona re sitwa motshapa ka dikgwebo tsa rona re sitwa motshapa ka pelo tsa rona mme nnete ke hore tabene ya o surrendera ya o tlwela taolo kapa o tlwela dintho a matsong a mokana modimo hangata boholo ba nako e hloka hore re tlwele taba yane of certainty e re buileng ka yona hore kore ke hloka ho ba le bonnete ba rona ho tlotla ho etsahala eng ke hloka ho ba le bonnete ba hore ha ke tlwela nthwena e tla etsahala empa fela re tsamaye ka tumelo mo mamedi mohlala fela ra ka ho bebele re bua ka mokana Jesu a na le Garden of Gethsemane pele a thagiswa mo mamedi mokana Jesu o la rapela Luke 22:42 Ola renda te hai ba you are willing nka kapina ho tloa ho nna okay take this cup from me empa isn't that way aka empa e betato ya hao ola re ai ai o bonolo mme ga nja so la re bontsha ho hona le ba thata le twelena ka nako tse ding re tla utlwa ka re hle ai ye modimo yinki no yinki nka bana bana nka molekaneno nka mosebetsona nkuke nna ke le motho fela rere empa not my will but yours be done hi betato ya hao mogana Jesu o la re bontsha mogwa wa hore re bue mahloko a rona ka nnete ha ka a pretender ka poetse ka re ntho ngolo ngwe le bobebe empa le hore bontseng hore ho no se bobebe o la re bontsha ho surrendera thato ya hae ho ya ntate o la re bontsha ho tloela ka po ho famoga na modimo taolo le hara dintho tse di se bonolo mo mamedi mme sena se re ruta hore surrender doesn't mean we can't be honest with God taba ya ho fa modimo taolo ya sohle seo re leng sona le batho bao re leng bona le tsohle tse re nang le tsona ha o bolele hore re ka se be kapoka ka se buinnete le mogana modimo e bolela hore re motshepa enough hore re behe ditabatabelo tsa rona ditakatso tsa rona ditabatabelo tsa rona matsohong a hae botso e re batleng re ke re dula fatshe le yona ke hore o kile wa rapela ntho mo mamedi e sa kanya etsa hala ka po e la qetela sa etsa hala ka mogho wena no batla go etsa hala ka teng ka po no hopolo go etla etsa hala ka teng taba e la ama tumelo ya hao jwang le hore na o go bone ka bona ha ne ka re ho surrender ga ho sia tsohle matsohong a mogana modimo
hole bobebe ha dintho di tsamaya hantle bophelong ke gore o ka surrendera ha dintho di hantle ha dintho di le bobebe ka pa ha o le buimanyana ha re ke re qoqe re bue re shebe o no dule fatshe le tsona taba tsene nna lo nna tsa tswala pele surrender it all to you. Surrender it all to you. Surrender it all to you. Surrender to the Lord, say it.

0: mabre phisa fm shebra go ke ho rabara ho ntlo mahlo sa ntse le teng khaitsiri ya ka jana ka kwano mabre phisa fm ba ke sorry fa sa re fa di hlotsa ditaba hore nyina ya boraro re di mathele ka wena mabre phisa fm go tlo go na o tshwere di feng a mona ke di hlo fela mona he tse felletseng o tla di fumana mane 6:30 di tla o wena he ka kotlolo ha ba pata ka wena mabre phisa fm
1: Hello, ba mang checka mo me di dumela. Ho satsana se rata mahato sei so ho theletsa bana ba nang le bokwa ba bona ho itshepa le ho sebetsa ka thata ho fihlela ditoro tsa bona. World Vision le Social Rotary Club of Maluti di butse sitsi sa Rotary House se reretsweng ho thusa mahlatsipa a hlekefetso ya bong ho fola le ho ba fa tshepo. Mane ya dilemo di mashome a mane ya metsemedi wa tsheno la maseru e leng re tshedisitswe gwarai o hlaile lekgotleng la mmasetrata maseru petjana bekeng ena a qoswa ka polao. Ho tsa matšhaba ke bonyane batho ba mashome a mabedi ba hlokahetseng nakong eo sekepe se nkileng bana ba sekolo setebang bohareng ba Democratic Republic of Congo. Ho tseding le lana la ntshetso pele la makgatlo a matšhaba a kopaneng UNDP le re ho qhoma ha ibola Democratic Republic of Congo ho ka nna ha beha mesebetsi e dikete di makgolo a mararo kotsing mme le Afrika e tlilo lahlehelwa ke tjhelete e ballwang ho didolara tsa Amerika tse ka bang dibilione di 4. Mamelaiti wa tse feletseng metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bosalela.
2: Seducing your ears with sound.
3: More music, less rhythms. Rhythms. Just kicking.
2: Hey DJ.
3: Cut the crap. Play the music.
4: Hunt that die.

0: Kgotso ha ebe le wena.
1: Kgotso ntate Bishop Matshati.
0: Kgotso.
1: Ke kopana le polelo e mata bosile bo botle.
0: Ya.
1: Ke tshepile Jehova.
0: Ke tshepile Jehova.
1: Moya wa ka o tshepile ho yena.
0: Moya wa ka o ti.
1: Ho ka tlala maru ntate Mokgotsi Matshati.
0: Yes.
1: Ha o fihla difefo. Ba re setswalle sa Jeso sona.
0: Ha.
1: Ha sena phetoho. Taba ka utlwa sefe la ntate Matshati. Ya itshepela Modimo le botshepehi ba ona. A ka hladula ka kgotso hara dithusa mefuta. Ha ra tlameleng ka tshepo tronong ya mohau. Re tle re tsebe ho thusa ha nako e lokela.
0: Yes.
1: Ke rata ntate Masisa, ntate Matshati. O re lefatsheng ho na le nako eo re sa tlo phela ka tsela eo rona re ratang ka yona. Mare, mare, ho tswa ho wena hore na o tshepile mang?
0: Yes.
1: Ha ditaba tsena di utlwela. Modimo o thuse ntate Matshati. Hobane ke a tseba hore Modimo wa ka wa tsela.
0: Ya.
1: Ha di utlwela, ke bitsa ho yena. Mme wa nkaraba.
0: Ya.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen.

Anta go di mahlomo tsuso e mashume a mararo ka morao go ra ya botshelela ga di tabeng studio 1 ke tswe ka monaka studio 1 re kene studio 2 ba tle ba re ne tsona ka magethe a maholo.

0: release album ina bana ba mphile fela ina ya pele tla re ha di lukile ka ofela le tlatseba bo mele bontate le tlatseba ne ke re ke ba godise fela hore taba tsa bona di fihlile ke tsona tseo ha modimo a butsi ha o ya ka kwala khotswa e belwe
1: khotsondade e pejantle
0: ka pela ndate pela ba
1: ke ne ke re le nna nje ke tshwaere ke ntate ta ke dibitsa
0: tshwaela ntate
1: ke batla ke dumela le ntate eno a ntseng a ga dinari kopane gobane ka nnete ga o ka washa
0: ntate o latlheile ha ke so buika dinaga gogang ntshwarele ntate wa ka naga tse kopanang ga ke so buika tsone ntate o itatletse ngwaneso kgotsa e be le wena ntate banda house
2: open
0: Thank you, Daddy.
2: Amen.
0: Kale wa dalwa. Ota la fati. Ota la fati. Kale wanda.

Ngwaneso Moreneng. Re ntse re tsamaya mmo le wena. Go madima be wena mosenyi. Ya sokang a sengwa. Le wena mohapi. Ya ikgapelang tsa batho ka bolotsana. Mohlang o hapuang kapa mohlang o sengwang. Tsatsi la ho sengwa le tla fihla. Mme nako eo ya ho sengwa ha hao, ha e se e fihlile, dintho tsohle di tla fela. Dintho tsohle